0: theoha dikalaneng le e motsho moratuwa go lesedi FM fela. Nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya, mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Dipapatlele diparola thota ke funeral plan ya Basotho ba phelang le o sebetsa Afrika Borwa. Ha lefu le le teng, re fana ka koloi e latang mofu gotlhe ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602255. Sintebale Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
0: Tembisa. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: Exact. Na o batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgole o e na le maatla o lokela go sebedisa ebina jew e ntsweng ka ditlamatlama ke moriana o ntlafatsang masola a mmele nageng ka bophara go tloa dilemong tse 20 tse fetileng yone e ga di-vitamin diminerale le di-amino acid tse mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo ke ke wa e bane bogathala ebile yo bolokela tšhelete ebina jew yo fa monyetla o gapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go seo se ratang leletsa nomorong ela 012-546-8937 kapa 072-595-0198 Emina Jew, e phamisa masolo a mmele ntle le ditlamorago.
1: Motho e mong le e mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
2: Kenna koya rent roma ha Shoprite mo ho boloka e le ntlolo boloka ho ya ho 40% manje fumana 5-pack ya di Kellogg's noodles ka 25 randa 400 gram ya di Lysa cheese ya Parmalat jwale ke 50 randa le spider folding chair ya Bush Baby ka 180 randa fela di fumane ho fihlela ka di 18 sa October 2026 rent roma ha Shoprite fela.
3: Oh yeah. Hanna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelwa.

che ne metto la pina, però buono fresh, Sounds of Blackness, Optimistic. Lasciamo la messa per fare la messa del sogno zorra. Andiamo su, Panther, Pigas, Fun and Drive, Breakfast Show. Non mi cazzo la guapo, baby. Station, adesso

se ba medu kila bona makhatsi staging e o ka morata ma ai makhatsi wa bolaya se mongwa bathwana lu bua ka bojo mo ai wa bolaya staging ha ke tsebena o kila bona makhatsi ha o tsa o sabela e le tjoi patetse go tswa go tsofetse antle di ba hlo ra ke borobedi tsela tsa ra borobedi taba o di ballo jalo ke ra bosana madie.

0: tsena tsa horre ya borobong di fella mona o ka boela tamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele horre ya leshome itlhabolle letholwana.
1: Phuthuloha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao tholwana moletsane Thuli Baby. Sakala bone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi mosegare ho lesedi FM fela ke molelwa.

ke le bile ha holo antisa tsama ya hantle o ile phomola ya lona atema le gathile e ka jeno re tla boela re tiana hape le lona a kwano sia le moyeng mmoho le thuli nakong e tlang mamedi ya tsebeletso ya le sedi fm ho fela go le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba le imatlafatse tsebeletsong ya le sedi fm pele re kena so re di tlhophisitseng ha re fetele go mosiwa tsweu hore balla ditaba tsa hora ya le shumele metsimedi

sokola re be le mathata a gore re ne re e ne bejwa levatesfat re leboga gagolo momamedi o utlwile ntate ba tla leka gore ba ke ba shebe bothata ba gae ntate zulu ke a leboa ntate ke fetisitse gape gore batle ba e shebe gagolo le bana ba escom ga o a tlameya o dula dilemolemo jalo e le gore ebile go pensioneng ga o na motlakase ke ntho e seng gantle go gang ke a hana le nna ntate zulu ke hana gagolo e fetile he ebile e fetetse kantorong ya escom e sa itsamaile.

0: di tabatsena tsa hora ya bohlano di fella mona boela mamela di tabatseding ha hora itabele ya botselela tse tlabeng dibile dikolokoshana le tsa bolibi bakeng sa kajeno le usane
1: o tswa ka matjeke o fihla le ineng komo bo le sedi fm le tsema le we
2: a la kala chaise la kala chaise la uka mo temmo a u kafera yo yo yo

0: pela sale fa ebo po wana ga yo sale muna diki Aries a re mngane holo sedie fa me ke hora bo bedi ena mo me di ga mabenkeleng ga gutla
1: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan le mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplan di fana ka tefolo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rent se 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo eng ka jeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter spa full cream, kapa low fat ultra pasteurized fresh milk ka 32.99, kapa 4 kg spa frozen chicken mix portions ka 154.99, o boloka 44 rand. Ditheko tsena di fumaneha ho tloha ka la 7 ho fihlela ka la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.

Dumela soski mantsiboe nga tsatsi la ka sheko ha motshiso ono lo buima fela ele letsatsi le handle fela le tshwanang le matsatsi a mang motho o itukisetsa di audition di se diqadile mane mabana ja ka ere mafelong a beke di audition di qadile rona re sa tarta mane tla be le di DJ le rona di artist ba performang ke a leboha soski.

0: Lesedi FM ke molelo Afrika Borwa e bang sharp batho ba ka tlase ho di lemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o ganna
1: hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re be ya qalong mona South African Breweries boikarabelo ha se molaetsa fela ke boitlamo ba rona SAB sharp re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo
2: Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala a laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ya rent a roma ha Shoprite liquor shop. Buluka. Ha o reka di 500 ml NRB di pick-up-a di pizza e pedi tsa Savannah Dry Cider ka 50 ranta fela. Le di 750 ml di pick-up-a di pizza e pedi tsa Club Draft Brandy. Oldbuck Dry Gin. Kapa 3 ship select whiskey ka 350 ranta. Ebe o fuwa 1 liter ya Coke mahala. Fumane ho fihlela ka di 18 tsa October. Ha ho rekisetswa ba ka tlase ho dilemo tse 18.
4: Oh yeah.

0: Lesedi FM. Ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo ha metsotso ke mashome a mabedi le metso mehlano pele re fitla horeng ya le shome e re go hopotsa taba ke yena. Ka morao ho mo ebe go fapine monate o tlokopana jwalo Lady Soski ka la re mo fitla horeng ya le shome le metso mmedi.
2: Baeti ba bana nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradise ha e ba o tlwaeta le Lesedi FM ya Bali ntle ditefello tsa hao di eme jwang.

le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan le mwana ho thusa wetsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral.

0: Federal Plan. SMSA Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako ya Rent a Roma ha Shoprite Liquor Shop. Boloka! Ha o reka di 500 ml NRBD, pick up a di pizza e pedi tsa Savannah Dry Cider ka 50 ranta fela. Le di 750 ml di, pick up a di pizza e pedi tsa Clip Draft Brandy. Old Bag Dry Gin, kapa 3 ship select whiskey ka 350 ranta. Ebe o fuwa 1 liter ya Coke mahala. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October. Ha o rekisetse ba ka tlase ho dilemo tse 18.
2: Oh yeah!
3: Dumela na lady, ke na le kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
3: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni yena e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
3: Na ko eng etlan le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
5: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
6: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota. Re mmoho ka labone ho Lesedi FM le dikeledi magazine. Ngwana ngwanana.
7: Mo re tlo ja poqo ka hlanaka.
6: Ke molelo.

0: Lady Soski, Lady Soski, ah, my sister, and Zerogile, and Zerogile, I say, Beka Bepena, Rekamuna. Wait, my sister, is it all so? Zigalafat, and Negilamanga, Wunguana, and Negilaguana. There in Yetu, when I get this, I shall take a matzo, you are a bopil on Kabakalafat, and Ujina, you let the high, I was Lady Soski. Ketwa la tsaka pepe na re ka mona go mametse le austhato go mametse go jile ka tsebe go buimanyana mona pepe na re metsi ha yo ke rata go planta o swaka e ka nka fumana jojo nyana
1: ao ga itse di yaka ene tla o tsola molemo le ba a hika mono hle jojo eno di benga tangana di be sehlophanyana man pele he ke tabila ho lo eso ha o tshora hanyane hanyane di ntho di ntse di kopana ebile wa tshoro bile o gotletse hai hona le ba bang ba rona beleng hore ha di ntho di sa re sebeletse re tsaba go gotlela hai hey ebe jole batho ba tlhareng la pending ba tlo bona ke hlulehile ka nnete ona le ithole phoso ka go gotlela lapeng gore ke re ka bina e fang kgedi eno molebe ho ya swatsing ha di ntho di tlakile ho so ebile o ntsona le sebaka so o sebitsang heno ha ona ntho e boima jalo ka e boima jalo ka o dula boemong bo sa o sebeletseng o tshaba go gotlela hae e monje ke tshabo ya o ka qala fatshe gore jo re bontse seng ke le go tsona hana fa le tsena e be o ba jwang o qala bophelo fatshe hona le tshabo eno me ke ntho e leng gore hae makatse ke tlhao gore o ipotse gore e be ga mo gale mo se kana kana ha se ke qala di nthofatse di le montse tse ke leng ho tsona ebe ho tla ba jwang le jwale le yenu le ya tla me ha le beteng ke tlhao ke ntwe tlwa ile hileng ha u ile ha o mo empa ke ya se ba hore ha se ntwe bo bebe me bo pa ke bona ba batho ba ntse ba hla lo sa hore nna ke le ka phumana ke tla me ya ho qala bophelo ba ka fatshe tshe ono se bonolo empa hanyane hanyane ke bona bophelo ba ka bontse bontla fala e bile ke iphumana ke le bo emong bo batlang bo le betetsana ho feta bo ke neng ke le ho bona na go nye fitileng ka pa dilemong tse fitileng bela he a go qoqele we so rena na ebe wone ho kleka iphumana na tla me ho qala bophelo ba haufatse so la pele ho tsubela molaetsa wa hao di go ka hanong tsa rona tsa X Facebook le Instagram kwa no sebeletsong ya lesedi tsubela le ka mogwa wa WhatsApp no borong ya 079 758 5066.

ho tloha ho renya borobong ho fihlela ho renya le shume le mesimedi le nna tsholwana moletsane e tlabolle ho

0: Lenzoski, wana wana, Zimbabwe semoye, gohlomphi de ka udumedisa. Le tshubu 89.2 ke lo wana mona N3. Saga kwa ga Lady Smith. Ke mutkhani wa Toronto ke o kwara debe, a tsala go sha Williams. Ari mo re nyal shumela mtsimbedi. Tango.
1: Le batho, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ya rent roma ha Shoprite liquor shop buluka ha o reka di 500 ml NRB di pika pa di pizza e pedi tsa Savanna dry cider ka 50 rand fela le di 750 ml di pika pa di pizza e pedi tsa Club Draft brandy old bag dry gin ka pa 3 ship select whiskey ka 350 rand ebe o fuwa 1 liter ya coke mahala di fumane o fihlela ka di 18 tsa October ha o rekise sebaka tlase ho dilemo tse 18.
3: Oh yeah.

Ho fela lo jwalo tsebeletsena ya le seri e ke molelwa na le wena re lo isi hantle ho reng ya bobedi. Ha ke batle manka pa ma. Ke batla wena fela. Re tsamaye mmoho ho ya ho reng ya bobedi ho RQB la bohlano beki. Hey, tell us Nazus. Nazo! Buena fe.

Mona ke fresh le ground. Nomvula metsosu ke miraru pele re fihla horeng ya bobedi. Mabeni o santsa le teng e motso mrati wa mzake ka tshela di thewa dikalaneng na le wena re tena hosani. Ka mokgabelo horeng ya boraro le naneng la dipapadi ke tsamale dikeledi letswiri. Murima go tswa mpolokele wena di ha mahlatsi di ya ka bohlale mo mamedi wena tshebeletso ke tsamona ka Johnny Clegg ho le seria fa